0: Çarte, çöne buri.
1: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtahis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

senza neri cuci, modi c'è tan senza veri xì, modi c'è tan sanam grubels cuciam.